ga ba pa ga ri ga pa ga ri ga pa ga ri ga pa ga ri ga da da di ga da di di